0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: i clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
5: Il potere della scienza è nelle tue mani.
6: Wow!
5: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
7: Aperto sabato e domenica.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
11: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
12: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
15: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
16: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: due grandi della musica italiana, Lucio Dalla e Gianni Morandi con Dimmi Dimmi, e con loro ci siamo praticamente imbattuti nell'annata 1988, che li vide poi impegnati anche in una tournée nazionale anche di grande successo, fece tappa anche dalle nostre parti. Canzone che ha inaugurato questa nostra seconda ora insieme qui a Radio Padova, in attesa anche di regalarvi tra poco l'oroscopo di Venusia, le previsioni astrologiche della giornata, ma prima però c'è Ernia e la sua Berlino qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Sei partita.

0: più.
1: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 9 maggio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon sabato e la luna positiva vi darà la libertà di decidere come spendere tempo ed energie. Fatene quindi l'uso migliore con il voto 8. Toro, Mercurio è nel segno, pertanto approfittatene per sistemare gli affari anche se è sabato e nonostante le interferenze della luna dissonante. 8 meno il vostro voto. Gemelli, la presenza di Venere nel segno accentua il vostro naturale entusiasmo e grazie alla luna amica oggi sarà una giornata ricca di movimento, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la benevolenza di Mercurio dovrebbe rendervi riflessivi e cauti, tuttavia un dispettoso Marte stuzzica una certa irritabilità che dovrete saper arginare con lo scopo di non causare dissapori che potrebbero avere strascichi futuri. E voto 7. Leone, bene l'amore, dovreste approfittare del fine settimana per rivedere le vostre strategie nel settore lavorativo, dal momento che Mercurio dissonante vi sta mettendo in difficoltà. Voto 8 meno meno. Vergine, le vostre capacità gestionali sono messe in luce dall'aspetto armonioso di Mercurio. Sabato proficuo, a patto che non vi facciate distrarre dalle vicende sentimentali che non vi rendono del tutto sereni. E voto 8 meno. Bilancia, la luna, anche oggi positiva, dovrà indurvi a ritrovare fiducia in voi stessi, anche perché tra non molto vi libererete dalle insidie di Marte in opposizione. E voto 7. Scorpione, Luna e Mercurio sono le stelle che in questo momento possono causarvi una certa irritazione visto che vi impediscono di essere lucidi e risolutivi, soprattutto in ambito professionale. Voto 8 meno meno. Sagittario, la vita affettiva non gode di favori di Venere, ma la Luna positiva vi invita a non esacerbare gli animi e ad essere comprensivi, quindi il voto è 8 meno. Capricorno, costanza e volontà, ovvero le vostre doti migliori, sono rese più evidenti dall'aspetto positivo di Mercurio. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo familiare, anche se fareste bene a limitare il vostro ben noto rigore. Voto 7 più. Acquario, la luna nel segno farà sì che non subiate troppo i capricci di Mercurio dissonante. Cercate di rilassarvi con il voto 8 meno. Pesci, il vostro sabato dovrebbe essere speso per cercare di pacificare il clima familiare, reso un po' nervoso dalla dissonanza di Venere. Anche per voi il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Sono più furbi, sono più svegli.
3: I clienti della Brix
2: spendono meno, mangiano meglio.
3: I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sotto sopra!
6: Che figata!
8: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile.
9: Aperto sabato e domenica.
8: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
10: Io sogno una spa e un centro benessere.
11: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
8: E un'area per me?
9: C'è un posto che ha tutto. Une un lido mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
15: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
16: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
15: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
16: ErcoleTempoLibero.it.
17: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
18: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
17: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
18: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
17: Ma fino al 16 maggio.
18: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Il grande inossidabile davvero Raff con Superstiti, in molti hanno detto all'ultima, in occasione dell'ultima edizione di Sanremo, dove lui ha presenziato con una canzone che sembra veramente più giovane di tanti anni fa, di quando per esempio ci regalava questa canzone del 2004. Sono passati più di 20 anni, 22 per la precisione. A proposito di grandi della musica, è il momento adesso di Antonello Venditti. La sua Giulio Cesare ci riporta invece nell'atmosfera romana del suo liceo, quello dove sono nati tanti amori e tante belle canzoni di Antonello Venditti, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sabato tempo in prevalenza buono sul Triveneto, ampie schiarite su gran parte delle regioni. Avremo un po' di variabilità nel corso della giornata, specialmente sui rilievi, ma con fenomeni scarsi o al più limitati alle zone montuose e molto localizzati. Temperature in aumento, massimi fino a 25-26 gradi sulle pianure interne, qualcosa in meno sulle coste adriatiche. Domenica però peggiora per il transito di un fronte atlantico non particolarmente intenso, ma riporterà comunque nuvole e qualche pioggia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: A ritmo di La Disco Italiana, poco fa Gianluca Pacini con le sue canzoni mixate e poi a seguire Dito nella Piaga, una delle più programmate dopo la sua esibizione sanremese. Ci stiamo avvicinando alle 9 del mattino, ancora buongiorno, ben trovati, ben sintonizzati, un saluto a chi sta lavorando con la nostra musica in sottofondo e farà lo stesso anche con Subsonica e la loro Di Domenica. Qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
4: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco. Negramaro.
5: Meraviglioso. Ma come non ti accorgi?
4: 9 luglio, Francesco Gabbani.
5: È solo una follia.
4: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
6: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
8: Vederci bene è uno stile di vita.
9: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
8: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Padova News.
1: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
2: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro.
1: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9 e 6 minuti.

Il tempo vola in questa mattinata di sabato, oggi 9 di maggio, e superate le 9 siete con Max Dupré fino alle 11. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, lo faccio dopo aver ascoltato Biagio Antonacci con You and Me, l'ultima canzone che è stata peraltro una delle vostre segnalazioni alla nostra linea verde. Grazie Lorenzo che ce l'ha segnalata con una dedica, un saluto, oggi il compleanno di Luisa e voleva dedicarle appunto questa canzone di Biagio Antonacci. Lo abbiamo fatto con Colapesce di Martino e musica leggerissima. Invece ci avviciniamo all'appuntamento con l'oroscopo tra poco insieme a Venusia.

0: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 9 maggio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon sabato e la luna positiva vi darà la libertà di decidere come spendere tempo ed energie. Fatene quindi l'uso migliore con il voto 8. Toro, Mercurio è nel segno, pertanto approfittatene per sistemare gli affari anche se è sabato e nonostante le interferenze della luna dissonante. 8 meno il vostro voto. Gemelli, la presenza di Venere nel segno accentua il vostro naturale entusiasmo e grazie alla luna amica oggi sarà una giornata ricca di movimento, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la benevolenza di Mercurio dovrebbe rendervi riflessivi e cauti, tuttavia un dispettoso Marte stuzzica una certa irritabilità che dovrete saper arginare con lo scopo di non causare dissapori che potrebbero avere strascichi futuri. E voto 7. Leone, bene l'amore, dovreste approfittare del fine settimana per rivedere le vostre strategie nel settore lavorativo, dal momento che Mercurio dissonante vi sta mettendo in difficoltà. Voto 8 meno meno. Vergine, le vostre capacità gestionali sono messe in luce dall'aspetto armonioso di Mercurio. Sabato proficuo, a patto che non vi facciate distrarre dalle vicende sentimentali che non vi rendono del tutto sereni. E voto 8 meno. Bilancia, la luna anche oggi positiva dovrà indurvi a ritrovare fiducia in voi stessi, anche perché tra non molto vi libererete dalle insidie di Marte in opposizione. E voto 7. Scorpione, luna e Mercurio sono le stelle che in questo momento possono causarvi una certa irritazione, visto che vi impediscono di essere lucidi e risolutivi, soprattutto in ambito professionale. Voto 8 meno meno. Sagittario, la vita affettiva non gode di favori di Venere, ma la luna positiva vi invita a non esacerbare gli animi e ad essere comprensivi, quindi il voto è 8 meno. Capricorno, costanza e volontà, ovvero le vostre doti migliori, sono rese più evidenti dall'aspetto positivo di Mercurio. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo familiare, anche se fareste bene a limitare il vostro ben noto rigore. Voto 7 più. Acquario, la luna nel segno farà sì che non subiate troppo i capricci di Mercurio dissonante. Cercate di rilassarvi con il voto 8 meno. Pesci, il vostro sabato dovrebbe essere speso per cercare di pacificare il clima familiare, reso un po' nervoso dalla dissonanza di Venere. Anche per voi il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
1: e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complimenti da Arredo Giardino.
9: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.
10: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sara Toscano, maledetto ti amo, l'abbiamo detto più volte, ultimamente si è cimentata anche nelle vesti di attrice, tra l'altro anche convincente, o almeno così hanno detto gli esperti del settore. Sara Toscano con la sua canzone Maledetto ti amo qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella mattinata di oggi sabato. Ancora un saluto a chi sta lavorando, ma anche a chi si sta godendo il meritato riposo e relax del fine settimana. Buone gite, sempre all'ascolto di Radio Padova. Poco fa anche con le ultime informazioni dalla centrale operativa di Viaggiando, dedicate proprio a voi che siete al volante, e al volante oggi ascoltate anche Malika Ayane e la sua Animali.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito.
3: Radio Padova.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto.
6: Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Gramaro con la voce di Giuliano Sangiorgi a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre tutto scorre anche qui da noi, qui a Radio Padova, in questa nostra mattinata che ci vedrà poi insieme fino alle 11 del mattino. 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp, e adesso però Rocco Ante e la sua La più bella del mondo qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova News.
1: Frosinone promosso in Serie A, Reggiana Spezia e Pescara scivolano in C. Sono i verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. I ciociari dunque festeggiano il ritorno nella massima serie dopo 2 anni tra i cadetti, il tecnico Massimiliano Albini.
2: Sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori, lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
1: Sud Tirol, Bari, il play-out. Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino. I preliminari dei play-off. Chi passa affronta in semifinale rispettivamente Monza e Palermo. Torino, Sassuolo 2-1, aperto la 36esima di Serie A. Oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter. Anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì. E Lecce, Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono Novak Djokovic KO al debutto col croato Prizmic. Oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner opposto all'austriaco Hofner. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria involata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Si va da Burgas a Belico Tarnovo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Questa è Radio Padova.

0: 90.
1: Evidentemente i due si sono trovati assieme e decisamente bene dopo Poesie Clandestine, altra collaborazione tra LDA e H7 per questa che si intitola Santa e dà ufficiale inizio al nostro appuntamento di oggi. Buona giornata a tutti e buon fine settimana, visto che siamo nel pieno, da Maurizio Modica insieme fino alle 15 e noi cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Ircomi, Insuperabile.
2: Canzoni in fila.

Tiziano Ferro per l'occasione con Giorgia, era Superstar. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano era l'appuntamento con le tre canzoni in fila, ne abbiamo messe insieme una via l'altra. Sentiamo Paola e Chiara, Fatalità.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
2: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
4: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
6: Io sogno una spa e un centro benessere.
7: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
8: E un'area per me?
5: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.
9: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
10: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano e tra Soave San Bonifacio ed Il Bivio per la Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Code per lavori si verificano anche sulla tangenziale sud di Verona tra Porcilana e San Martino in direzione nord, lavori che comportano fino alle ore 16 di domani la chiusura del tratto tra San Martino e la statale Transpolesana. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani, domenica 10 maggio, verranno chiusi per lavori sulla A4 Venezia-Trieste i tratti Porto Gruaro-Cessalto in direzione Venezia, con uscita obbligatoria a Porto Gruaro, e quello tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste, con uscita obbligatoria a San Donà di Piave. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Capoeira.
1: Amore Capoeira, olè. Che su canzoni così, lo dico sempre, sta bene. Takagi e Ketra con Giusy Ferreri di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano, nella nostra mattinata di sabato. Sentiamo Paola Iezzi, questa è Stessa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: io.
1: Nathan Trent con Pago Io. Meglio, paga tu. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, rapidamente andiamo verso il mezzogiorno. Sentiamo Saif, questa è Buona Domenica, vale già

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Il potere della scienza è nelle tue mani.
6: Wow!
5: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
3: Aperto sabato e domenica.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
15: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Le ragazze facili descritte da Cesare Cremonini, siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 15. Sentiamo anche Raff, questa è Infinito.

0: E qui si sono messe assieme in tre: Serena Brancale, Levante e Delia. Era Al mio paese su Radio Padova e con il nostro Buon Appetito, considerando l'orario, sentiamo Annalisa. Diamo un'accelerata a questa nostra giornata. Canzone estiva.
1: Quando

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
7: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Soave e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia e tra Desenzano e Brescia Est verso Milano a causa di cantieri. Brescia Est è chiuso in entrata verso Milano fino alle 18 di domenica. Sul raccordo Marco Polo, riaperto in mattinata dopo i lavori, prudenza per un incidente verificatosi tra innesto tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Prima di entrare in casa,

0: Marco Mengoni con Parole in Circolo su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito di Bar dello Sport, nell'odierna giornata c'è poco. A proposito di Formula 1, ci rimane ancora il gusto della vittoria di Kimi Antonelli. Della scorsa settimana la Formula 1 torna nel fine settimana tra il 23 e il 24, si correrà proprio domenica 24 maggio in Canada. Mentre c'è il tennis, certamente, che tanto fa parlare, anche perché si gioca in Italia gli internazionali d'Italia di tennis a Roma, in pieno svolgimento. La musica nei prossimi minuti è quella di Ligabue, Piccola stella senza cielo.
1: Cosa

0: Cordova.
1: Milano brucia e ancora non lo sa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Raggio Padova.
4: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A Noventa di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: una via l'altra, tre bellissime. Paola e Chiara, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, era Festival su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidi verso le 14 con LDA e H7, la nuova si intitola Santa.
1: Che

mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione nel... In un mondo che corre...

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.

sulle pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre.

sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.